0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:04.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: and soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 4 minuti. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

know what to do. Might as well give up the fight.

0: Sono le 6:05.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un cordiale saluto a voi tutti da Filippo Virzì con l'informazione ovviamente dalla Sicilia, edizione di lunedì 17 agosto. In apertura calde consumi abbassano livello dighe, meno 40,7 milioni di metri cubi d'acqua in un mese, pubblicati dati dall'autorità di bacino relativi allo stato degli invasi dell'isola l'1 luglio. Nelle 30 dighe siciliane in particolare, funzionanti su 45, c'erano complessivamente 566,78 milioni di metri cubi d'acqua contro i 607,49 milioni del 1° giugno. In un solo mese, dunque, se ne sono persi 40,71 milioni, il 6,7% del totale. Notizie da Palermo, il TAR sospende l'avviso del comune per i servizi ai disabili, le associazioni, avevamo ragione, ora stop agli atti. Rispolverate le graduatorie, dicono degli anni precedenti, l'appello del portavoce degli stati generali per l'infanzia, l'adolescenza e le politiche giovanili. L'amministrazione comunale di Palermo si fermi e avvia una reale coprogrammazione con regole certe, trasparenza e partecipazione. Eccoci a Caltagirone, una nuova area cani e verde in zona Poggio Fanales. La proposta del consigliere Grimaldi, riqualificare uno spazio inutile utilizzato per creare un'area sgambamento e piantumare nuovi alberi. A Vizzini scontro in consiglio comunale sul piano triennale, tentato il colpo di Ferragosto, la maggioranza abbandona l'aula, denunciando una serie di presunte illegittimità, finanziamenti perduti, anomalie procedurali. Cambiamo argomento, muore un 16enne di Misilmeri, provincia di Palermo, stava trascorrendo il Ferragosto a Sciacca, indagini in corso. L'adolescente durante la notte è arrivato al pronto soccorso in arresto cardiaco. Continuano le indagini sulla ragazzina che cade dal 9° piano a Palermo e muore. Il fatto è accaduto in un palazzo di via dei Nebrodi. Le indagini sono ancora in corso e sono condotte dalla polizia scientifica e dalla polizia di Stato. A Favignana, incendio al Welcome Terminal Liberty Lines. Regolare l'attività della biglietteria nonostante tutto. L'incendio si è sviluppato presso il molo di imbarco San Leonardo di Favignana. A darne notizia è stata la stessa società Liberty Lines. A Siracusa feriti 2 agenti nel carcere Cavadonna. Lo denuncia l'OSAP, secondo cui un sovrintendente sarebbe stato colpito con un pugno al volto da un detenuto. Successivamente un agente impegnato a far entrare i detenuti in cella sarebbe stato colpito con un pugno all'occhio sinistro. Trasportato al pronto soccorso, gli sono stati refertati 15 giorni di prognosi. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, i carabinieri della stazione di Monreale, supportati nelle fasi esecutive dal nucleo cinofili di Villa Grazia di Carini, hanno arrestato in flagranza di reato un 63enne residente nella frazione di Aquino. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, indagato per detenzione ai fini di spaccio, ora si trova rinchiuso nel carcere Pagliarelli, sequestrato il materiale usato per il confezionamento e 2.300 euro in contanti. A Trapani, all'interno della villa Pepoli, trovato un uomo morto. Le ipotesi e le indagini della magistratura, la macabra scoperta l'ha fatta un fedele che si era recato al santuario della Madonna. A Letoianni scontro tra una Vespa e un'auto, morto un 39enne. L'uomo era alla guida di una Vespa con una donna a bordo e stava percorrendo la statale in direzione Messina. Il mezzo si è scontrato con un'automobile, un Audi, che stava effettuando le manovre di immissione sulla 114 provenendo dalla zona del torrente Mazzeo. Concludiamo come di consueto con lo spazio dedicato agli spettacoli e agli eventi in Sicilia. Iniziamo con un appuntamento che ci porta al Palazzo della Cultura di Catania. Questa sera alle ore 21 Amato Jazz Trio al Palazzo della Cultura per Jazz e Swing nel cuore di Catania. L'ingresso è gratuito. Ci spostiamo a Marina di Modica in provincia di Ragusa, dove troviamo Chiara Civello ad Acustica 2026. Il jazz arriva sul mare di Modica. Orario d'inizio ore 21. E dalla provincia di Modica alla provincia di Catania, Militello in Val di Catania ospita Anna Tatangelo con il Tatangeles Summer Tour. Il concerto si terrà a partire dalle ore 22:30 in Piazza Vittorio Emanuele. E con la musica e gli spettacoli in Sicilia si conclude questa edizione dedicata all'informazione dell'isola di lunedì 17 agosto. Da Filippo Virzì, buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it. Radio Reporter.
4: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti alle previsioni per la regione Sicilia di oggi, lunedì 17 agosto, in studio Filippo Virzì. Oggi compressione in diminuzione sull'isola, dopo una mattinata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Nel corso del pomeriggio l'atmosfera diventerà più instabile con la possibilità di acquazzoni sulle zone più interne. Temperature massime tra 30 e 33 gradi, valori notturni stabili. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province isolane. Apriamo con Agrigento, tempo sole caldo, minima 22, massima 32. Caltanissetta, sole caldo, minima 19, massima 33. Catania, sole caldo, minima 24, massima 33. Enna, nubi sparse, minima 17, massima 30. Messina, sole caldo, minima 26, massima 32. Palermo, sole caldo, minima 25, massima 32. Ragusa, sole caldo, minima 21, massima 31. Siracusa, sole caldo, minima 25, massima 32. Ed infine Trapani, tempo sole caldo, minima 25, massima 31. Abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, lunedì 17 agosto, riguardanti la Sicilia, a cura della nostra redazione giornalistica. Da Filippo Virzi, grazie per l'attenzione, buona prosecuzione con la nostra programmazione di inizio settimana e ovviamente buona estate.
5: No stress, no limits, just pure summer vibes and massive music all day and all night.
6: Top priority of the summer.
5: Turn it up and stay connected to
7: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
8: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
9: Il gelataio!
8: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
10: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.
11: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
12: Radio Reporter.
13: Se ami la musica.
14: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
15: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
16: Parcheggio custodito e gratuito.
17: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
18: We serve.
19: Every day in Italy since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
20: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: La migliore musica su Radio Reporter 98. 98. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, è giunto il tanto atteso momento dell'oroscopo del giorno, letto per voi da Filippo Virzì. Per oggi 17 agosto, lunedì, in apertura, consueta panoramica zodiacale. Se appartenete ai gemelli, alla bilancia e all'acquario, contate su un giorno ottimo per la vita sociale, la professione e l'amore. Peccato solo per le uscite di denaro inaspettate che vi impediranno la soddisfazione massima. Se appartenete al leone, al sagittario e ai pesci, saprete gestire bene i rapporti lavorativi e sociali con abilità e tatto, tanto da guadagnarvi stima e apprezzamento. Se appartenete all'Ariete, al Cancro e al Capricorno, qualcosa non andrà nel modo sperato. Succede. Questo lunedì vi chiede una perfetta organizzazione, efficienza e più tanto impegno. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete, lunedì guastato da alcune situazioni da gestire accuratamente. Toro, il ritmo di questa giornata sarà decisamente scorrevole. Gemelli, giornata con il botto. Cancro, andate troppo veloci, rallentate un po'. Leone, sarete brillanti, vincenti e molto ricercati. Vergine, promettete bene. Bilancia, giornata di ampio respiro. Scorpione, risolvete i problemi uno alla volta. Sagittario, la vita migliora. Capricorno, oggi giornata piena di insidie. Acquario, lunedì favorevole per i nati nel segno. Concludiamo con il segno dei pesci. Eliminati tutti gli ostacoli, procedete con determinazione. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, lunedì 17 agosto, curato da Filippo Virzì e letto per voi come ogni mattina, dal lunedì alla domenica. Vi ringraziamo per l'ascolto prestato e buon inizio di settimana. A risentirci al prossimo appuntamento.
3: No stress, no limits,
4: just pure summer vibes and massive music all day and all night.
5: Top priority of the summer.
3: Turn it up and stay connected to
6: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
7: Due minuti,
8: estate,
7: un libro.
9: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa. Eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, edizioni Sellerio.
5: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
8: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
10: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
11: Se la luce risplende così, è un segno.
12: Pronta a essere l'eroina?
10: Andiamo a salvare il mondo.
12: Ti guardo le spalle.
11: Chi è Baiana?
13: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
14: Ma
15: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea.
20: Le prevendite sono aperte.
8: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
21: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
22: Come vuoi.
21: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
23: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
24: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
25: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
13: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
8: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
13: I partner di questo programma sono...
26: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
27: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
28: We serve.
29: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
30: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
31: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo, a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
32: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
33: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
34: Parcheggio custodito e gratuito.
35: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
36: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
5: Radio Reporter.
37: Non ti puoi sbagliare.
5: La musica più bella è qui.

0: Sono le 8:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione Filippo Virzì, edizione di lunedì 17 agosto. Notizia d'apertura, ripresa dei voli a Catania, la presidente Sack dichiara fatto tutto il possibile in una situazione complessa. Il bilancio della presidente Anna Quattrone alla ripresa delle operazioni a Fontanarossa, ringraziamenti agli scali siciliani di Comiso, Trapani e Palermo per il supporto, ma non manca una frecciata alle compagnie aeree. La stessa ha dichiarato, l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, ma spesso sono venute meno. Abbiamo sopperito noi con il nostro personale, ha concluso. Rimaniamo sempre in zona. Terremoto sull'Etna, scossa di magnitudo 3.9 a Piano Provenzana, si apre la faglia della Pernicana, epicentro individuato a ovest di Lingua Glossa e ipocentro superficiale a 1 chilometro. Il movimento tellurico registrato ha prodotto vistose spaccature sul terreno. Eccoci a Palermo, asili di nido nel quartiere Sperone, l'apertura rischia di slittare al 2027, il comune di Palermo prova ad anticipare i tempi. Sopralluogo dell'assessore all'istruzione Aristide Tamaio nella struttura di via 27 maggio. Lavoriamo per dare un luogo sicuro e funzionale per i bambini e per la comunità. Presente anche Giuseppe Federico, presidente della seconda circoscrizione. Intanto, in attesa di ulteriori sviluppi, Sicur Transport si è offerto di garantire gratuitamente la vigilanza. Il ricordo a Pippo Baudo, omaggio al grande artista su Rai Storia. Ieri il palinsesto nel primo anniversario della scomparsa. Dalle immagini inedite di Canzonissima 72, le confessioni intime di visioni private, un viaggio tra gli archivi storici per celebrare la straordinaria carriera di uno dei padri della televisione italiana. Rigenerazione urbana nel capoluogo regionale. La Galla, il primo cittadino palermitano, respinge le accuse, nessun progetto cancellato, le opere sono salve. Dopo le polemiche sollevate da opposizioni e sindacati, il primo cittadino interviene sul finanziamento degli interventi previsti per la foce del fiume Oreto, il parco Villa Turisi e Vergine Maria, precisando, individuati i nuovi fondi, la città non ha bisogno di allarmismi o di polemiche costruite su informazioni parziali. Cambiamo decisamente argomento. Nel catanese trova il marito esamine e allerta i soccorsi. I carabinieri salvano la vita a un uomo di 33 anni. L'intervento è stato eseguito ad Adrano dalla compagnia di Paternò e si è concluso con l'arrivo di un'ambulanza medicalizzata del 118 coordinata dalla centrale operativa che ha preso in carico l'uomo, trasportandolo all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Omicidio dello Zen a Palermo. Ricoverato in ospedale anche un 47enne. Dopo i fatti, continuano comunque gli interrogatori. Oltre alla vittima, Vito Genovese, 45 anni, potrebbe essere coinvolto un altro uomo, residente nello stesso quartiere, ferito alla spalla con un'arma da taglio, che ha raccontato di essere intervenuto per sedare una lite. Diverse le persone ascoltate. Controlli fiscali, stipendi pagati e poi restituiti, scoperta evasione da 660.000 euro da parte di una scuola paritaria. La Guardia di Finanza ha contestato la società cooperativa che gestisce l'istituto, con sedi a Termini Imerese, Cefalù, redditi non dichiarati per oltre 1,5 milioni. Presunte irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro e negli adempimenti tributari. Avanzata anche una richiesta di sequestro preventivo per circa 105.000 euro. Procediamo con la pagina dedicata agli spettacoli e agli eventi in Sicilia. Iniziamo con Sergio Vespertino, Ustica questa sera alle ore 19 con il suo Shakespeare comico. Siamo al villaggio preistorico dei Faraglioni, con Essere o non essere Shakespeare, produzione Agricata di Palermo. Ma non è tutto, sempre in provincia di Palermo a Grisì, Noemi, concerto gratuito in piazza con Tu cosa fai questa sera? Siamo in piazza della Rinascita. Sempre a proposito di musica dal vivo, sempre oggi in piazza Duomo, a Dalì, in provincia di Messina, Fiordaisi in concerto, tappa estiva nel cuore ionico del messinese. Concludiamo con un grande della musica italiana, Fabio Concato, a Zafferana Etnea, con l'altro di Mettur. L'appuntamento è per questa sera alle ore 21. Ed è tutto per questo appuntamento informativo di oggi, lunedì 17 agosto. A risentirci alla prossima edizione da Filippo Virzì. Buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Sono le 9:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un cordiale saluto a voi tutti da Filippo Virzì con l'informazione ovviamente della Sicilia, edizione di lunedì 17 agosto. In apertura calde consumi abbassano livello dighe, meno 40,7 milioni di metri cubi d'acqua in un mese, pubblicati dati dall'autorità di bacino relativi allo stato degli invasi dell'isola l'1 luglio. Nelle 30 dighe siciliane in particolare, funzionanti su 45, c'erano complessivamente 566,78 milioni di metri cubi d'acqua contro i 607,49 milioni del 1 giugno. In un solo mese, dunque, se ne sono persi 40,71 milioni, il 6,7% del totale. Notizie da Palermo, il TAR sospende l'avviso del comune per i servizi ai disabili, le associazioni, avevamo ragione, ora stop agli atti. Le spolverate e le graduatorie dicono degli anni precedenti, l'appello del portavoce degli stati generali per l'infanzia, l'adolescenza e le politiche giovanili, l'amministrazione comunale di Palermo si fermi e avvia una reale coprogrammazione con regole certe, trasparenza e partecipazione. Eccoci a Caltagirone, una nuova area cani e verde in zona Poggio Fanales, la proposta del consigliere Grimaldi, riqualificare uno spazio in utilizzato per creare un'area sgambamento e piantumare nuovi alberi. A Vizzini scontro in consiglio comunale sul piano triennale, tentato il colpo di Ferragosto, la maggioranza abbandona l'aula, denunciando una serie di presunte illegittimità, finanziamenti perduti, anomalie procedurali. Cambiamo argomento, muore un 16enne di Misilmeri, provincia di Palermo, stava trascorrendo il Ferragosto a Sciacca, indagini in corso. L'adolescente durante la notte è arrivato al pronto soccorso in arresto cardiaco. Continuano le indagini sulla ragazzina che cade dal 9° piano a Palermo e muore. Il fatto è accaduto in un palazzo di via dei Nebrodi. Le indagini sono ancora in corso e sono condotte dalla polizia scientifica e dalla polizia di Stato. A Favignana incendio al Welcome Terminal Liberty Lines. Regolare l'attività della biglietteria nonostante tutto. L'incendio si è sviluppato presso il molo di imbarco San Leonardo di Favignana. A darne notizia è stata la stessa società Liberty Lines. A Siracusa feriti due agenti nel carcere Cavadonna. Lo denuncia l'OSAP, secondo cui un sovrintendente sarebbe stato colpito con un pugno al volto da un detenuto. Successivamente un agente impegnato a far rientrare i detenuti in cella sarebbe stato colpito con un pugno all'occhio sinistro. Trasportato al pronto soccorso gli sono stati refertati 15 giorni di prognosi. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, i carabinieri dalla stazione di Monreale, supportati nelle fasi esecutive dal nucleo cinofili di Villa Grazia di Carini, hanno arrestato in flagranza di reato un 63enne residente nella frazione di Aquino. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, indagato per detenzione ai fini di spaccio, ora si trova rinchiuso nel carcere Pagliarelli, sequestrato il materiale usato per il confezionamento e 2.300 euro in contanti. A Trapani, all'interno della Villa Pepoli, trovato un uomo morto. Le ipotesi e le indagini della magistratura. La macabra scoperta l'ha fatta un fedele che si era recato al santuario della Madonna. A Letoianni scontro tra una Vespa e un'auto, morto un 39enne. L'uomo era alla guida di una Vespa con una donna a bordo e stava percorrendo la statale in direzione Messina. Il mezzo si è scontrato con un'automobile, un Audi, che stava effettuando le manovre di immissione sulla 114 provenendo dalla zona del torrente Mazzeo. Concludiamo come di consueto con lo spazio dedicato agli spettacoli e agli eventi in Sicilia. Iniziamo con un appuntamento che ci porta al Palazzo della Cultura di Catania. Questa sera alle ore 21 Amato Jazz Trio al Palazzo della Cultura per Jazz e Swing nel cuore di Catania. L'ingresso è gratuito. Ci spostiamo a Marina di Modica in provincia di Ragusa, dove troviamo Chiara Civello ad Acustica 2026. Il jazz arriva sul mare di Modica. Orario d'inizio ore 21. E dalla provincia di Modica alla provincia di Catania, Militello in Val di Catania ospita Anna Tatangelo con il Tatangeles Summer Tour. Il concerto si terrà a partire dalle ore 22:30 in piazza Vittorio Emanuele. E con la musica e gli spettacoli in Sicilia si conclude questa edizione dedicata all'informazione dell'isola di lunedì 17 agosto. Da Filippo Virzì, buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

era romantico e c'erano queste lucine. Adesso ti guardo un po' più grandi, ma dentro lo stesso sguardo.

quando infoschia c'è sempre il sole, ma siccome si vede già nutri vuole dire che piove. D'altronde il sole l'abbiamo preso abbastanza, noi non lo diciamo ma stiamo cercando

Se vuoi partire non aspettare, vedrai che appena ti alzi un po' comincio anch'io a volare. Stai con me.

destra né a sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono,

come mi è venuta a chiosare. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione Filippo Virzi, edizione di lunedì 17 agosto. Notizia d'apertura, ripresa dei voli a Catania, la presidente Sack dichiara fatto tutto il possibile in una situazione complessa. Il bilancio della presidente Anna Quattrone alla ripresa delle operazioni a Fontanarossa, ringraziamenti agli scali siciliani di Comiso, Trapani e Palermo per il supporto, ma non manca una frecciata alle compagnie aeree. La stessa ha dichiarato, l'assistenza ai passeggeri spettava loro, ma spesso sono venute meno. Abbiamo sopperito noi con il nostro personale, ha concluso. Rimaniamo sempre in zona. Terremoto sull'Etna, scossa di magnitudo 3.9 a Piano Provenzana, si apre la faglia della Pernicana, epicentro individuato a ovest di Linguaglossa e ipocentro superficiale a un chilometro. Il movimento tellurico registrato ha prodotto vistose spaccature sul terreno. Eccoci a Palermo, asili di Nido nel quartiere Sperone, l'apertura rischia di slittare al 2027, il comune di Palermo prova ad anticipare i tempi. Sopralluogo dell'assessore all'istruzione Aristide Tamaio nella struttura di via 27 maggio. Lavoriamo per dare un luogo sicuro e funzionale per i bambini e per la comunità. Presente anche Giuseppe Federico, presidente della seconda circoscrizione. Intanto, in attesa di ulteriori sviluppi, Sicur Transport si è offerto di garantire gratuitamente la vigilanza. Il ricordo a Pippo Baudo, omaggio al grande artista su Rai Storia. Ieri il palinsesto nel primo anniversario della scomparsa. Dalle immagini inedite di Canzonissima 72, le confessioni intime di Visioni Private, un viaggio tra gli archivi storici per celebrare la straordinaria carriera di uno dei padri della televisione italiana. Rigenerazione urbana nel capoluogo regionale. La Galla, il primo cittadino palermitano, respinge le accuse, nessun progetto cancellato, le opere sono salve. Dopo le polemiche sollevate da opposizioni e sindacati, il primo cittadino interviene sul finanziamento degli interventi previsti per la foce del fiume Oreto, il parco Villa Turisi e Vergine Maria, precisando, individuati i nuovi fondi, la città non ha bisogno di allarmismi o di polemiche costruite su informazioni parziali. Cambiamo decisamente argomento. Nel catanese trova il marito esamine e allerta i soccorsi. I carabinieri salvano la vita a un uomo di 33 anni. L'intervento è stato eseguito ad Adrano dalla compagnia di Paternò e si è concluso con l'arrivo di un'ambulanza medicalizzata del 118 coordinata dalla centrale operativa che ha preso in carico l'uomo, trasportandolo all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Omicidio dello Zen a Palermo. Ricoverato in ospedale anche un 47enne. Dopo i fatti, continuano comunque gli interrogatori. Oltre alla vittima, Vito Genovese, 45 anni, potrebbe essere coinvolto un altro uomo, residente nello stesso quartiere, ferito alla spalla con un'arma da taglio, che ha raccontato di essere intervenuto per sedare una lite. Diverse le persone ascoltate. Controlli fiscali, stipendi pagati e poi restituiti, scoperta evasione da 660.000 euro da parte di una scuola paritaria. La Guardia di Finanza ha contestato la società cooperativa che gestisce l'istituto, con sedi a Termini Imerese, Cefalù, redditi non dichiarati per oltre 1,5 milioni. Presunte irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro e negli adempimenti tributari. Avanzata anche una richiesta di sequestro preventivo per circa 105.000 euro. Procediamo con la pagina dedicata agli spettacoli e agli eventi in Sicilia. Iniziamo con Sergio Vespertino, Ustica questa sera alle ore 19, con il suo Shakespeare comico. Siamo al villaggio preistorico dei Faraglioni, con Essere o non essere Shakespeare, produzione Agricata di Palermo. Ma non è tutto, sempre in provincia di Palermo a Grisì, Noemi, concerto gratuito in piazza con Tu cosa fai questa sera. Siamo in piazza della Rinascita. Sempre a proposito di musica dal vivo, sempre oggi in piazza Duomo a Dalì, in provincia di Messina, Fior Daisy in concerto, tappa estiva nel cuore ionico del messinese. Concludiamo con un grande della musica italiana, Fabio Concato a Zafferana Etnea con l'altro di Mettur. L'appuntamento è per questa sera alle ore 21. Ed è tutto per questo appuntamento informativo di oggi, lunedì 17 agosto. A risentirci alla prossima edizione da Filippo Virzì. Buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: i Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
7: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11:04.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Porter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate!
0: Un libro.
4: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo è l'ammiraglio, figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura. Edizioni Sellerio.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestro gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: è mezzogiorno.
1: Reporter Flash.
2: Straordinario epilogo azzurro negli europei di nuoto e atletica. A Parigi terzo oro per Quadarella nei 400 stile, Italia seconda nel medagliere dietro la Gran Bretagna, prima invece a Birmingham davanti ai padroni di casa. Decisivo l'oro nella 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo.
3: Non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
2: Drammatica notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 morti su entrambi i fronti. Ricoverato in terapia intensiva a Barcellona, un 21enne italiano di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Ferito in modo non grave un amico. Caccia ai ladri che due sere fa hanno rubato dal MUME, Museo Regionale di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, elusi tutti i sistemi di sicurezza. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333

0: 38 43 529. Vanguard Martial Arts. La tua sfida comincia qui.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
3: Buongiorno, buongiorno. Radio Report, non ti puoi sbagliare, la musica più

0: internet.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98 98.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Reporter, solo musica. E che musica!
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Dieta vegetariana e benessere, le conferme arrivano dalla scienza. Tra una dieta a base vegetale e lo sviluppo del benessere individuale ci sarebbe infatti un rapporto molto stretto. È quanto afferma un'equipe dell'Università di Bologna, secondo cui le conferme arrivano dall'ultimo ventennio di ricerca scientifica sull'argomento. E arriva una sorprendente scoperta anche sul rapporto tra cibo e invecchiamento. Un team americano ha individuato alcuni alimenti che lo rallenterebbero. Si tratta degli acidi grassi presenti nel pesce e nell'olio di oliva e della vitamina E contenuta in spinaci e mandorle. La metamorfosi ecologica della carta washi, nata dall'incontro con gli artigiani cinesi oltre 1300 anni fa, questa carta è uno dei materiali più utilizzati dagli artisti e dagli arredatori giapponesi che l'apprezzano per la sua eleganza. La sua produzione però presenta molti inconvenienti sotto il profilo ambientale. Un team di ricerca giapponese avrebbe individuato una soluzione. Si tratta di una piccola modifica del processo produttivo originario. L'aggiunta di polimeri ai materiali tradizionali, infatti, renderebbe la carta washi ecosostenibile. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: sono le 15 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Notte di guerra tra Russia e Ucraina, i droni da combattimento di Kiev colpiscono le regioni di Rostov e di Mosca, che risponde, 12 in tutto i morti. L'inviato di Trump Kushner è in Medio Oriente per tentare di riavviare il dialogo su Gaza. Nelle scorse ore l'incontro con l'emissario di Hamas, oggi quello con Netanyahu, che rigetta la proposta americana. I mercati europei sembrano sperare in sviluppi positivi delle crisi medio orientali. Milano in avvio, cresce di circa 0,5 percentuale. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, con fuoriuscita di lava e cenere all'aeroporto di Catania, scattate fino alle 14 limitazioni per il traffico aereo in arrivo. Trionfi azzurri nei tornei europei, oltre a nuoto e atletica, bene anche le azzurre della ginnastica Zagabria, che chiudono alle spalle della Russia con il bottino di un oro, 3 argenti un bronzo. Tra 2 giorni il torneo maschile.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Musica proposta da Enzo Marchese.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Straordinario epilogo azzurro negli europei di nuoto e atletica. A Parigi terzo oro per Quadarella nei 400 stile, Italia seconda nel medagliere dietro la Gran Bretagna, prima invece a Birmingham davanti ai padroni di casa. Decisivo l'oro nella 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo.
3: Non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
2: Drammatica notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 morti su entrambi i fronti. Ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un 21enne italiano di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Ferito in modo non grave un amico. Caccia ai ladri che due sere fa hanno rubato dal MUME, Museo Regionale di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, elusi tutti i sistemi di sicurezza.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
10: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
11: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Reporter, tutta un'altra musica.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra USA e Iran con il memorandum di Islamabad, è mai decollata però la seconda fase delle trattative che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito il sud del paese, ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. È in corso il primo contro esodo estivo, l'ANAS ha diramato anche per stamane bollino rosso su strade e autostrade. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un ventenne di origine africana è finito in acqua a Malgrate, ramo lecchese del lago di Como, sorpreso da un improvviso nubifragio. Tennis al Master 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe supera in 2-7 Sonego dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Musetti, Cobolli si gioca questo pomeriggio l'accesso agli ottavi con il belga Blocks.
1: Porter Flash.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa. Eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale. Il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura. Edizioni Sellerio.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere!

0: Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia, Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: Musica scelta da Enzo Marchesi.
7: Radio Reporter.

0: L'inviato di Trump Kushner in Medio Oriente per tentare di riavviare il dialogo su Gaza. Nelle scorse ore l'incontro con l'emissario di Hamas, oggi quello con Netanyahu, che rigetta la proposta americana. I mercati europei sembrano sperare in sviluppi positivi delle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa 0,5%. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. All'aeroporto di Catania scattate fino alle 14 limitazioni per il traffico aereo in arrivo. Trionfi azzurri nei tornei europei, oltre a nuoto e atletica, bene anche le azzurre della ginnastica Zagabria che chiudono alle spalle della Russia con il bottino di un oro, 3 argenti e 1 bronzo. Tra 2 giorni il torneo maschile.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.
6: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333-38-43-529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Straordinario epilogo azzurro negli europei di nuoto e atletica. Parigi, terzo oro per Quadarella nei 400 stile. Italia seconda nel medagliere dietro la Gran Bretagna. Prima invece a Birmingham davanti ai padroni di casa. Decisivo l'oro nella 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo.
3: Non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
2: Drammatica notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 morti su entrambi i fronti. Ricoverato in terapia intensiva a Barcellona, un 21enne italiano di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Ferito in modo non grave un amico. Caccia ai ladri che due sere fa hanno rubato dal MUME, Museo Regionale di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, elusi tutti i sistemi di sicurezza.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Dieta vegetariana e benessere, le conferme arrivano dalla scienza. Tra una dieta a base vegetale e lo sviluppo del benessere individuale ci sarebbe infatti un rapporto molto stretto. È quanto afferma un'equipe dell'Università di Bologna, secondo cui le conferme arrivano dall'ultimo ventennio di ricerca scientifica sull'argomento. E arriva una sorprendente scoperta anche sul rapporto tra cibo e invecchiamento. Un team americano ha individuato alcuni alimenti che lo rallenterebbero. Si tratta degli acidi grassi presenti nel pesce e nell'olio di oliva e della vitamina E contenuta in spinaci e mandorle. La metamorfosi ecologica della carta washi, nata dall'incontro con gli artigiani cinesi oltre 1300 anni fa, questa carta è uno dei materiali più utilizzati dagli artisti e dagli arredatori giapponesi che l'apprezzano per la sua eleganza. La sua produzione però presenta molti inconvenienti sotto il profilo ambientale. Un team di ricerca giapponese avrebbe individuato una soluzione. Si tratta di una piccola modifica del processo produttivo originario. L'aggiunta di polimeri ai materiali tradizionali, infatti, renderebbe la carta washi ecosostenibile. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con

0: sempre all'avanguardia nelle scelte. www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
1: La musica che ami, scelta per te, da Giuseppe.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema, andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Lovin' Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante, questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian, una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange, è un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Rock Wave. Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells, si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sanso, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles registrato ad Abbey Road con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Déjà Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera, con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce, ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council, prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Soft, sweet and slow.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
6: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.
2: Notte scura, notte chiara, notte finirai.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle.
4: Chi è Diana?
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Ma
8: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea.
13: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
14: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
15: Come vuoi.
14: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
16: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
17: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
18: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
19: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
20: I partner di questo programma sono...
21: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
22: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
23: We serve.
24: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
25: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
26: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
27: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
28: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
29: Parcheggio custodito e gratuito.
30: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
31: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo

0: It's Celine Dion. Thank you.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.